Ed Lorot is solo de MBC de na on Lorot a se così David McIntyre hushi si ja sa sku tuno tsare si si ku dritra tra hushi a sa yel dritra tra chu a kolo na ke srot a on ya si dritra tra ku next week holidays kana sara sam ku la rot a si Friday ya beli a tin sa Julius Park de voices conference ba si to atla ya ti rot a si ku di on tra on ni wet si si no habe ge as chu jin it down is Environment Canada da gare ti basi to temperature si ti no habe ge as si ya ma si no one sense si lo tiene don tiene ge MBC de no ni rotan si David McIntyre who she is.